0: un rapimento, un libertino dace, quel vecchio che con voi giunse una trama vostro danno ordì.
1: La carrozza è pronta, che burla colossale.

la chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio non mesco color, quel vermiglio non mesco color. Non mi avrai quei pennacchini, quel cappello, quel

trombone, bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai.